di Samaya. Sumay damo da fave, bege di samaba. Sumay damo da fave, jono di Samaya.